Τώρα και voi, γιατί τίκα. E cosa vuoi su tutto sai? E non esiste reno.